0: demani limu weere ni da ci andak bayam Ousa Diallo
1: eh cheikhou
0: loy wax cheikhou